0: Thank you， 方同學。
1: 你呢個係想模仿Gem 啊，定係 Beyond 嗰種唱法㗎？你係諗住係？
2: 鄧紫棋咯，鄧紫棋。
1: 哦，鄧紫棋，好啊。咁我哋問一下 Michael 老師嘅意見啦。
0: 好，咁我覺得一開頭咧，你係雖然要揾歌詞啦，但係佢一樣嘢好直